0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance

0: Dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
8: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
0: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Company Time.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: La mattina alle 6. Sveglia!
3: Enjoy this trip.
2: Su Radio Company. Botta da noi.

0: DJ Nick, pronti per riascoltare e riballare, come dico sempre, se potete, i successi marcati anni 90, e ripartiamo veramente alla grande con una grande hit per Scatman John, la sua Scatman World, Fatboy Slim, The Rockefeller Skank e Hathaway, successo internazionale, questa Flyway.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Scatman's World.

0: E Dan Hathaway, la sua voce con Flyaway, nostro ospite molto gradito in diversi 90 festival, Fatboy Slim e prima ancora Scatman John. Tra un po' ritorniamo con Jamie D.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Joey Bristin from You Make Me Cry, Jamie Deacon So Good in botta 90. Ora risentiamo anche Scene with Sebastian. E state un po' zitti, dice lui. Shut up! E subito dopo Sandy con Bad Boy.
1: Questa è botta da 90 su Radio Company.

0: Ma ricordiamola anche come voce del progetto di Network, e apprezzata anche corista di parecchi personaggi italiani. Sandy con Bad Boy, prima ancora Scene with Sebastian e la sua Shut Up. Siamo arrivati alla fine, grazie a DJ Nick, da Mauro Tonello è tutto, ora ci sono loro, i tre della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Mi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
1: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
6: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
7: I nostri partner:
6: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
7: Persone, valori, futuro.
6: BMW Mini Auto Torino,
7: il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
6: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
7: Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Company.
8: Radio Company con la Family.

0: Con Karma, amici, buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Buongiorno, da come sempre vi chiediamo di mandarci messaggi 333-2688-688 per darci il buongiorno, per farci sapere che ci siete. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ale. Buongiorno, che è successo, Sisma?
1: Ma niente, qualcuno ha staccato per cavi, perché qui la gente deve toccare senza sapere. Ah, scusate, ragazzi, buongiorno.
2: Volevo fare uno scherzo, volevo fare.
1: No, no, sei stato Bravo. Tu, guarda, se sei stato tu, vengo di là.
0: Io e Ale eravamo d'accordo, gli ho detto taglia tutti i cavi che stanno sotto le cuffie di Sisma.
1: Capisco, perché qui la gente tocca, vabbè. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, come va? Tutto
0: ma
1: bene?
0: Ma con gente per caso? Ah no, ieri Stefano Conte era al Magic Box,
1: allora,
0: quindi
1: non
0: lui
1: voglio
0: non sarà
1: sapere
0: stato.
1: Chi ha fatto questa cosa, perché se no
0: allora, finisce
1: male.
0: Sono solo le 6.33 del mattino. Sarà stato sicuramente Pacini. Comunque sono solo le 6.30 del mattino qua. Bisogna calmarsi. Buongiorno a
2: Senti,
0: Tommaso che ci
2: Carlotta.
0: Propone un brano.
2: Senti, che cai.
0: Guarda, allora io parlo così con calma, sai perché? Perché se parlo un po' più veloce muoio. Perché veramente muoio, perché non respiro.
1: L'allergia.
0: Un'allergia. Tra l'altro, c'è un problema. Io sono in allattamento e quindi io.
1: Non puoi nemmeno prendere l'antistaminico?
0: Allora, è controversa la questione, nel senso che sì, puoi, dipende dall'antistaminico, però ovviamente sotto.

0: invece,
1: tutto bene,
0: voi altri?
2: Bene, tutto a posto. È giovedì, quindi quello spiraglio che si vedeva ieri per il weekend oggi si è allargato. Si vede sempre di più questa luce.
0: Che bello.
2: In fondo al tunnel.
0: Sì.
2: Buongiorno amici. Allora aspettiamo i vostri buongiorno. La prima cosa è da dove ci scrivete, da dove siete. Come sempre a noi interessa sapere in che stato anche mentale siete in questo momento.
0: Sì, che stato fisicamente, cioè Italia.
2: Psicofisico. Psicofisico. No, non in quello senso. Che battuta brutta, Carlotta. Veramente.
0: Oh, ci poteva stare. Magari qualcuno ci ascolta dalla Spagna, allora. Magari qualcuno ci ascolta dal Canada. Se non so, ciao.
2: Ci ascoltano dall'estero sicuramente.
0: Sì,
2: però,
0: lo so.
2: Quello stato psicofisico. Dove vi trovate, dove siete. Ma come sempre vi diamo anche l'opportunità di scegliere un disco per partire dopo il primo disco che mettiamo, ovviamente quello che abbiamo appena messo, cioè The Colors. E devo dire che oggi non sono andato a pescare sulla lista, perché è arrivato Tommaso che tra capo e collo, così ha proposto un disco che secondo me è una meraviglia.
0: Poi lui 6:29, cioè lui si è svegliato, ha acceso la radio, ha mandato un messaggio, e quindi perché non accontentarlo?
2: E allora Tommaso, sai cosa c'è? Ti accontentiamo, senti. Mamma mia ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? All'interno della Family, tra l'altro, il programma migliore del mondo, B.O.B. Airplanes.

0: metto a fianco, non so perché nella mia testa, ma la metto esattamente a fianco a No Air di Jordyn Sparks. Cioè per me solo è quel mondo lì, è quel mondo lì dove c'è un bel cantato femminile di quelli potenti e mi fa volare.
1: Stai parlando di due voci pazzesche. Amici, buongiorno. Allora, questa è la Family, dalle 6.30 fino alle 9 stiamo insieme. Prima mezz'ora sempre dedicata ai sommersi e come sempre ogni mattina noi ci diamo il buongiorno con i vostri messaggi. Quindi voi che ci dite ciao, buongiorno, io sono il vostro nome, vi mando questo messaggio da oggi. Sisma vi ha chiesto anche di farci sapere qual è il vostro stato psicofisico. Ieri ho messo una storia su Instagram dicendo: buongiorno amici allergici, come state? Io fra un po' mi

0: con gli occhi. So che tanti anche ascoltatori sono allergici come noi, sì. Ma al di là di questo, insomma, come state? Dove siete? Che fate? Sentiamo chi c'è.
1: Ale?
0: Quando vuoi, Ale, eh?
2: Abbiamo detto che mettiamo scritti,
3: okay. Allora, vabbè, buongiorno, Oscar Aceolo, il vostro ricercatore storico. Vai che giovedì!
4: Infatti, per fortuna. Allora poi, buongiorno ragazzi. Beh, c'era Tommaso che ci proponeva Airplay, ma ciao. Comunque, buongiorno, noi stiamo andando in aeroporto a Verona. La Puglia ci aspetta, Tamara. Ancora? Cioè, sono ferie queste?
0: Beh, posso dire, questo forse è un bellissimo momento per fare ferie. A parte che questa temperatura, cioè ragazzi, siamo a metà di ottobre, sì. Settimana prossima si cambia l'ora, ormai dove siamo addirittura, cioè ormai siamo verso l'inverno, eppure siamo ancora qui tutti, sì, in manichette corte, sì, anche quasi. Se di mattina fa freddo, però questa cosa qua non vi fa un po' sentire meno questo, cioè
4: questo,
0: sai,
4: autunno.
0: Anche sì, esatto, non vi
4: Sì, no, no, sì, è vero, la sensazione è quella di essere a fine settembre o metà settembre, così,
0: sì,
4: invece
0: cioè,
4: non è un ottobre.
0: Non è un autunno. Pensi, non manca molto a Natale, eh?
4: Sì, sì. Boh.
5: Carlotto, ma che cavolo stai dicendo stamattina?
0: Siamo a metà ottobre, scusatemi, siamo a metà ottobre, tra 15 giorni è Halloween, ok?
4: Sì, ma tra 15
0: giorni.
4: Ora,
0: io non voglio fare troppo, cioè arrivare a Natale troppo velocemente, però è vero che anche che tra 15 giorni è Halloween.
4: Basta.
0: E poi manca, e poi quando è novembre già si inizia a respirare Natale. Quindi quello che dico io è che con questa temperatura non ti viene neanche voglia.
4: Sì, ho capito, va bene. Tu aspetti il Natale. Questo lo sappiamo, già da settembre comincia.
0: Hai ascoltato quello che ti sto
4: dicendo? Ho ascoltato quello che mi hai detto, ma io il fatto che a metà ottobre tu mi parli di Natale, io non. No.
0: Vabbè, ok, dai. Allora. No, va bene, d'accordo, dai. 333-2688-688 se vuoi

0: Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sono Elisa e per me questo giovedì sa di venerdì. Domani è il mio compleanno e sono in ferie.
0: Brava.
2: Ma abbiamo finalmente istituito, è ormai diventato di dominio pubblico questa cosa che si va in ferie il giorno del proprio compleanno?
0: Allora,
2: è passata la legge? C'è un decreto?
0: Secondo me sarebbe cosa buona e giusta. Tu fai sempre ferie, anche quest'anno l'hai fatto, giusto? Giusto per il tuo compleanno.
2: Ma perché anche Ale, perché casca il...
0: Esatto.
2: Casca il 10.
0: Vediamo, scusatemi, fammi dare un occhio il mio compleanno. Io non prendo mai ferie di solito il giorno del mio compleanno, ma quest'anno potrebbe cambiare.
2: Ma non deve andare in cerca con la tastiera,
0: Beh, di venerdì potrei fare weekend lungo e quest'anno prendermi il mio compleanno.
2: Ne dobbiamo parlarne qui e fare il...
0: Allora scusami, è passata la legge per gli altri, per me no?
2: Certo, qui dobbiamo parlarne all'interno della Family con Mauro, anche per capire perché se manchi tu qui manca tutto mezzo programma.
0: Che quindi... falso che sei, ma sei falso.
3: Scusate, ma l'orario non si cambia il 31?
0: No, si cambia il 25.
2: Allora,
0: amico.
2: Sai che lo pensavo, però ha ragione, nel senso, mentalmente pensavo anch'io che cambiasse il 31. Perché? Perché il 31 cade di sabato, normalmente è l'ultimo weekend di ottobre, quest'anno il 31 cade di sabato, il 1 novembre cade di domenica, quindi in pratica l'hanno messo il cambio dell'ora, l'hanno messo invece il 25, quindi la settimana prossima, ragazzi.
0: Che bravi che siete, che sapete che l'ora si cambia l'ultimo weekend di ottobre. Io ogni anno cerco cambio dell'ora e anno con...
2: Dovrebbe essere di solito l'ultimo weekend di ottobre e l'ultimo weekend di marzo. Cambio di luogo.
0: Questa è la regola? Non lo so.
2: Questa è la regola, come di solito lunedì casca di, cioè Pasquetta casca di lunedì.
0: Mi fa sempre ridere. Io ho 25 anni, chiaramente dopo 25 anni di vita ancora non so questa cosa. Cioè io cerco sempre su Google quando cambia l'ora. Ora che me l'hai detto, la mia vita ha preso tutto un altro un altro spirito.
4: Buongiorno, sì, certo. Family. Anche io ultimo giorno domani, solo mezza giornata e poi weekend bagordo con amici a Malta.
2: Ma come?
0: Bagordo mi pare poco, posso dirti. Non so cosa farete, ma bagordo.
2: Se sono solo
0: sì.
2: Amici.
0: Dai.
2: Magari siete tutti scapoli.
0: Dai.
5: Bellissimo, poi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Dopo una chiacchierata con il datore di lavoro che... quando ho fatto il colloquio qualche mese fa sembrava che il lavoro dovesse essere rose, fiori, un percorso di crescita all'interno dell'azienda fenomenale. Dopo qualche mese purtroppo mi è subentrato un piccolo problema di salute che non mi permette più di fare alcuni movimenti, alcuni sollevamenti, perché ho un po' di problemi di cervicale, e la risposta quando ho chiesto di risolvere questo problema mediante l'assunzione di un'altra persona o l'ausilio di un macchinario è stata assolutamente no, hai bisogno di trovarti un altro lavoro, io mi devo trovare un'altra persona. Risposta secca, proprio fantastico, fortuna che ci tenevano a un percorso di crescita, veramente dei bei datori di lavoro.
2: Allora, io posso dire una cosa.
0: Risposta, ragazzi.
2: Posso dire una cosa, e questa cosa riguarda anche, se vogliamo aprire un argomento, non sarebbe oggi mercolemica, ma siccome ieri non l'abbiamo fatta, potremmo
0: giovelemica,
2: fare
0: giovelemica. Sisma.
2: Allora, un reel che mi hai girato tu l'altro giorno parlava appunto della Gen Z che sembra che dicano che la Gen Z non abbia voglia di lavorare, però poi dall'altra parte si trovano dei datori di lavoro che effettivamente con la parola crescita ti fottono, ragazzi, perché con la parola
0: e anche con la parola famiglia siamo una grande famiglia.
2: Hai voglia di crescere, devi praticamente metterti in quella posizione lì. È vero o no che ultimamente con la parola crescita ti fanno passare la qualsiasi, che poi alla fine non è, cioè sì, ok, la crescita, ragazzi, però la crescita non deve essere unilaterale, cioè dovrebbe essere comunque un dialogo continuo tra datore di lavoro e dipendente, giusto?
0: Poi guarda, io penso che i modi facciano tanto nella vita in generale, cioè come tu dici una cosa, tu veramente puoi scegliere di dire una cosa in un modo o di dirla in un altro, e questo fa tanta differenza, perché se il datore, io posso anche capire che il datore di lavoro si sia trovato nella posizione di dire porca miseria, una mia risorsa non può fare quello per cui l'ho assunto, e mi chiede o di assumere un'altra persona o di acquistare un macchinario, quindi spendere dei soldi che io in questo momento non ho. E quindi io posso capire che il datore di lavoro si trovi in difficoltà e non possa farlo, però rispondere tu ti devi trovare un altro lavoro, io mi devo trovare un altro lavoratore, cioè è una risposta brutta.
2: Sì,
0: lì
2: brutta.
0: Lui avrebbe potuto dire guarda, dammi il tempo di pensarci perché mi trovo un po' in difficoltà economicamente a fare questa spesa. Senti come cambia, ragazzi,
2: certo,
0: come cambia.
2: Ma certo, il modo che hanno anche allora io ho visto nel post che mi avevi girato appunto tu qualche giorno fa, le risposte che davano i datori di lavoro ai nuovi assunti, no? Nel senso, se vuoi crescere però devi farti per esempio veniva offerto 2 giorni di prova non pagati.
0: Sì,
2: giorni di prova però con 8-10 ore di lavoro non retribuite. Ora, io
0: certo,
2: capisco la prova, però già 2 giorni, cioè vuol dire che mi stai sfruttando anche per fare. È vero anche che mi devi formare tutto quello che vuoi, però insomma anche lì c'è una proposta che
0: sì, poi dico, secondo me dipende anche veramente tantissimo dal tipo di lavoro, dal tipo di voglia che hai tu di essere formato. Cioè io per fare la radio ho lavorato tanto gratis, ma l'ho fatto perché mi appassionava,
2: certo,
0: moltissimo,
2: certo.
0: Forse se fosse stato un altro lavoro avrei detto no, non ne vale la pena. Detto questo, amici, 333-2688-688, Sisma, se sei d'accordo potrebbe essere le peggiori risposte dei vostri responsabili,
2: datori
0: dei vostri
2: lavoro,
0: titolari,
2: sì,
0: dei vostri,
2: sì,
0: datori di lavoro.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi se c'è qualche titolare all'ascolto che ha da dire la sua, ovviamente anche,
0: certo,
2: voi siete inclusi in questo tema. 333-2688-688.

0: Company. Nella Family adesso, come sempre, un brano nuovo. Clun, Prospa e Tristan Henry, questa è Good Girl.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: I miss you.

0: Move Like That.
1: Good Girl, qui su Radio Company, ora esatta.
2: Dai, dai, dai, veloci, veloci.
3: E anche oggi siamo in anticipo, ragazzi, ma che bravi che siamo.
1: Hai scoperto cosa significa bando alle ciance, De Biasi?
4: Bando significa basta. Ciance sono le frottole. Le
3: 7-2 minuti.
1: Ma non è vero, questa è la teoria che ti ha detto DJM, che ieri si è barcamenato tra una cosa e l'altra.
3: No, poi DJM diceva che ciance sono le cianciare, no, le chiacchiere.
4: Guarda. Chiacchiere.
3: Andiamo a cercarlo su Google.
4: È vero comunque.

0: Appunto.
1: Benvenuti. Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
0: Eccoci amici, buongiorno, questa è La Family di Radio Company fino alle 9 con una Carlotta molto al... Come si dice una persona che ha allergia? Una persona che ha allergia.
2: Sì, una persona con una crisi allergica.
0: Crisi allergica, esatto.
2: Scusate, per chiudere il cerchio di Bando alle Ciance, così no, ce lo togliamo e non ne parleremo mai più. Bando alle Ciance significa smettere di fare chiacchiere inutili, piantarla con le sciocchezze e passare direttamente ai fatti o al nocciolo della questione. Bando deriva dal termine bandire, quindi allontanare, vietare, abolire. Ciance, termine di origine toscana che indica parole futili, chiacchiere vane, pettegolezzi o anche frottole su pidaggini.
0: Sì, bando non vuol dire basta, ma vuol dire piuttosto bandire qualcosa come il bandito, capito De Biasi? Tu sei un bandito. Amici, buongiorno, questa è La Family. Prima parlavamo di lavoro e parlavamo del fatto che questo nostro ascoltatore, tra l'altro ha lanciato lui l'argomento, perché è stato assunto con... la classica bellissima frase: qui si cresce, qui c'è prospettiva di crescita.
2: Prospettiva
0: di crescita. Dopodiché lui, per una serie di problemi fisici, cervicali eccetera eccetera, non è riuscito più a fare, non riesce più a fare quella mansione. E gli è stato
2: o
0: detto
2: determinate, lui ha detto non tanto quella mansione ma delle cose.
0: Ok. E il datore di lavoro non gli ha detto troviamo una soluzione, ma gli ha detto semplicemente vabbè, io devo sostituirti in pratica e fare dell'altro, cioè cambiare il dipendente fondamentalmente. Che
2: sì, lui ha detto sì, o ti cambio o mi tocca comprare un macchinario, quindi da una, cioè nel senso comunque c'è una spesa economica, ecco, da una parte o dall'altra.
0: Ecco, e Carlotta diceva che giustamente anche il modo in cui un datore di lavoro si pone nei confronti di un dipendente, chiaro che deve essere reciproco, anche il dipendente si deve porre nel modo giusto nei,
2: certo,
0: nei confronti del datore di lavoro. Semplicemente ci siamo chiesti ma come funziona oggi, anche perché sentiamo sempre di più e anche la generazione Z tra l'altro sente sempre di più dire crescita personale, crescita all'interno dell'azienda, siamo una grande famiglia, e con queste cose molto spesso si arriva a tutt'altro, cioè te la fanno pastillorano la pillola, no?
2: E poi si giustificano determinati comportamenti. Per esempio, così, una situazione totalmente a me sconosciuta, grandi discussioni, grandi rimproverate, perché in quelle occasioni sono rimproveri, per poi dire ma sì dai, noi siamo fatti così perché siamo una grande famiglia. E non funziona così, proprio così. Secondo me fa molta differenza come dici una cosa, e sia in termini di parole che in termini di
0: certo,
2: come dire, di toni. Sentiamo, sì. Vi abbiamo chiesto, scusami, la domanda era le risposte peggiori dei vostri datori di lavoro, quindi la cosa peggiore che vi o più assurda o più fastidiosa che vi possono aver detto, giusto?
0: Sì, sentiamo.
2: Questa è la domanda.
3: Allora, non è stato direttamente il datore di lavoro, ma è responsabile appena sotto, diciamo, circa 7-8 anni fa, mi fa: qua non servono cavalli da corsa, servono asini. Però dopo, adesso a distanza di 7-8 anni, devi accordarti bene per stare a casa un giorno, perché altrimenti comincia a dirti cosa facciamo, come fai a stare a casa, non stare a casa, e tutte quelle menate lì. Io quello che mi hanno detto non me lo dimentico, come tante altre cose.
0: Sì, il problema è che non ci si dimentica, ma a volte questa cosa di far passare del tempo su cose che sono state importanti, che sono state dette, lascia andare nel dimenticatoio, vengono messe via in un cassetto, e dopo ritirarle fuori a distanza di tempo magari non va bene. Bisognerebbe affrontarle subito questo tipo di cose, secondo me. So che non è facile, perché mi rendo conto che non è facile, non è mai facile il rapporto, ragazzi, né tra colleghi, né tra dipendente titolare di un'azienda o capo reparto.
4: Io ho solo due collaboratori strapagati, perché facciamo dei lavori che non abbiamo un orario fisso. Si può partire alle 5, come partire alle 8, si può arrivare alle 2 del pomeriggio, come alle 8 di sera. Pertanto sono strapagati. Ma ultimamente ci sono troppe pretese, troppe. E io ieri, proprio il capitano di Fagioneno, ieri ho deciso: 31 dicembre si tira giù la saranda. Io per me la famiglia ne ho, e mi dispiace per i collaboratori, ma se ne vanno a casa. Troveranno un posto sicuramente migliore.
0: Ah, perché lui dice. Non è facile, vedi? Non è facile. Lui...
2: Certo. Scusami, noi ci mettiamo sempre dalla parte del dipendente, però bisogna anche sempre mettersi dall'altra parte. Cioè, secondo me è importante anche mettersi dall'altra parte, perché sennò è facile dire è troppo facile.
0: Tu sai molto bene come la penso io, anche perché vabbè, noi abbiamo delle partite IVA, quindi non siamo responsabili di altre persone, ma comunque abbiamo una nostra piccola mini azienda per quanto mandarla avanti. Tu pensa ogni mese dover pensare al fatto di dover, ad esempio, mantenere molte famiglie, quindi la responsabilità di dovere, per esempio, il 10 del mese, il 27, dover pagare, dover tirare fuori dei soldi ogni mese. Mettiamoci anche dalla parte del titolare del lavoro che ha questa incombenza ogni 10 del mese, nonostante lui possa aver incassato o non aver incassato dai propri clienti, perché ci sono anche dei clienti che non pagano subito o non pagano addirittura mai. 333-2688-688, quindi si parla del mondo del lavoro, se avete ricevuto dai vostri capi responsabili delle rispostacce, ma fateci sapere anche dall'altra parte se siete dei titolari, come vi rapportate con i vostri dipendenti.

0: Spotify, Music Sound, siete su Radio Company nella Family. Allora, risposte pessime, pessime, pessime che vi hanno dato i vostri datori di lavoro, ma anche poi di conseguenza come rispondere se siete dei dipendenti, ma anche un po' come rapportarsi con i dipendenti se siete dei datori di lavoro. Si partiva stamattina parlando di questo nostro ascoltatore che ha ricevuto una brutta risposta dal suo titolare e quindi di conseguenza poi abbiamo iniziato questo argomento. C'è un messaggio interessante, sentiamo.
1: Allora, io ormai potrei dire quasi un anno fa ebbi una discussione col mio capo. Io sono una persona molto rispettosa, non alzo mai i toni, anzi di solito sono quella che manda giù i rospi, come si suol dire, però quella volta mi ha mandato completamente fuori di testa, perché era successa una cosa che non dipendeva da me, non c'entrava assolutamente nulla, ma mi ha preso come il suo capro espiatorio, iniziando a sbraitarmi. Io gli ho risposto e alla fine lui ha concluso dicendomi si vede che hai il ciclo. L'ho mandato, non vi dico che cosa gli ho detto, perché proprio lì ho tirato un'esplosione. Però adesso bene, insomma, da quella volta ho notato che ha decisamente abbassato i toni nei miei confronti ed è comunque sempre rimasto rispettoso.
2: Vedi, allora,
0: allora si vede che hai il ciclo.
2: Questa è una rispostaccia proprio di quelle brutte brutte. Però vedi, anche lei che si è fatta valere e ha messo dei confini, perché molto spesso non ti puoi aspettare che gli altri mettano i confini al posto tuo, perché
0: oddio, insomma, si parla qua di rispetto alla persona.
2: No, ma voglio dire che se una persona purtroppo è irrispettosa, lo fa. Fino a tanto che tu non dici ehi, persona X,
0: calmi tutti.
2: Esatto, mantieni i limiti, perché non puoi sconfinare così tanto con me. Se lo metti tu questo limite, molto spesso vedi poi succede come la nostra amica, che il titolare ha cominciato a trattarla poi in un'altra maniera, quindi un po' meglio. 333 2688 688, aspettiamo le vostre risposte.

0: di lavoro oggi siamo un pochino polemici, un pochino anche provocatori, ma in realtà si parla di vita quotidiana, perché tutti lavoriamo e quindi tutti ci troviamo in quelle situazioni dove il capo a noi magari ci rivolge male. Non è detto che debba essere per forza titolare, può essere un capo, anche un caporeparto o un comunque un responsabile, oppure dall'altra parte comunque ci sono dei titolari che magari hanno dei dipendenti che a volte se ne approfittano. Quindi sentiamo voi.
1: Buongiorno a tutti. Allora, la frase quella più che mi è rimasta impressa, che la titolare a me una volta mi ha detto che lei non guarda i 5 minuti perché c'era chi arrivava in ritardo di 5 minuti, e a distanza di 8 anni che lavoro lì non sono più 5 minuti, i 5 minuti sono diventati il quarto d'ora, e in più c'è chi si permette di farsi mezz'ora in più di pausa pranzo, e io non sono tra questi, e io inizio con il mio orario e iniziano a tirare indietro, nel senso che c'è chi fa due lavori anche che non competono, e c'è chi si guarda le puntate di Netflix durante le ore di lavoro.
0: Allora vedi che a un certo punto, quando tu sei di manica larga o comunque dai un piccolo permesso, poi c'è sempre chi si prende dal dito al braccio. Sempre purtroppo è così, ed ecco perché poi a volte i titolari, dovendo gestire tantissime persone, si ritrovano a dover mettere una regola per tutti, anche se poi ci rimettono poi probabilmente anche quelli che si comportavano bene.
2: Sì, però ecco, in questo caso io non sono d'accordissimo con la regola per tutti, cioè, o meglio, sì, le regole devono essere uguali per tutti quanti, però secondo me il titolare, se ovviamente lo consente il numero di dipendenti che ha, perché se ha sotto 200 dipendenti magari è difficile, però se ne ha qualcosa meno magari se ne accorge. Cioè, se io rispetto tutte le regole che tu mi hai dato, se io lavoro bene, faccio il mio lavoro, rispetto gli orari, eccetera eccetera, il fatto che tu venga da me a darmi una regola che io sto già rispettando mi indispettisce, capito?
0: Sì,
2: piuttosto
0: chiaro.
2: Vai da quello che invece le regole non le rispetta occupati di lui, ecco.
3: Poi alcune volte i titolari si nascondono dietro alle leggi e mancano di buon senso, nel senso che io tempo fa chiesi un'ora di permesso, non in mezzo all'ora di lavoro ma verso la fine, e sapendo di chiedere questo mi ero anche offerto di poter ridurre di un tot la pausa pranzo in maniera tale da avere sempre le classiche 8 ore. Ho ricevuto tramite mail la risposta a picche col cavolo, perché bisogna rispettare l'orario perché altrimenti si crea caos, perché così e quella. Però fondamentalmente cosa succede? Succede che dove lavoro io non c'è uniformità di entrata e di uscita, cioè c'è gente che alle 3:30 va via, c'è gente che inizia prima, mezz'ora prima, c'è gente che va via un'ora prima. Cioè, allora io non capisco queste rigidità, quando invece la realtà è totalmente diversa. Quindi purtroppo a volte ci sono datori di lavoro che sono figli di papà, e questo è il mio caso, e che si nascondono dietro alla lettera della legge e non usano il buon senso.
2: Allora, in questo caso sarei curiosa di andare un po' ad approfondire, nel senso che magari forse un motivo, cioè banalmente contrattuale, a volte capita che tu non puoi ridurre per esempio l'orario di pausa pranzo perché è necessario che venga rispettato quell'orario lì, cioè tipo tu devi fare un'ora per forza invece di fare 20 minuti che magari sono quelli che ti servono per mangiare al volo, no?
0: Sì, e poi comunque come dicevi tu prima, microfoni spenti, figlio di papà, non è detto che sia perché figlio di papà Paolo si comporta così magari perché semplicemente è una persona di merda, cioè scusa, cioè,
2: ma proprio basic, magari è un broglione e quindi di conseguenza è così che lavora.
0: Cioè, sono i figli di papà che si comportano così, anzi.
2: Esatto, mentre voi ci continuate a mandare i vostri messaggi sulle pessime risposte che vi hanno dato i vostri datori di lavoro, è arrivato il momento di alleggerire un po' questa tensione che si è creata con la questione appunto lavorativa, perché adesso, ladies and gentlemen, arriva il mixatone Nostalgia.
4: Nella Family c'è il mixatone Nostalgia.

0: piccola puntualizzazione: ci sono dei messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori che poi ogni tanto noi banniamo, no? Perché comunque il problema è che questi messaggi poi scatenano delle conversazioni fuori onda che ogni tanto piacerebbe farvi sentire.
1: C'è qualcuno che scrive ovvero la nostra regina.
0: Ah, c'è la nostra The Queen, Sara Beatrice. Vuoi la base? Vuoi la base?
1: Ma
0: ce l'hai? Dai, mettiamogli la base.
1: Vai. Io solo cucina cinese.
0: Attenzione.
1: Niente di italiano, niente di regionale, solo cucina cinese.
0: Solo.
1: E siccome l'appoggio piano, come sempre, non mi piace niente della cucina italiana.
0: Niente.
2: Ma come fai, cioè, ragazzi?
0: Al di là non so, ma tu dici che mangia sushi?
2: No, solo cucina cinese, ma poi fanno queste cose al vapore. Cioè.
0: Scusa, ma cosa mangia? I wonton tutti i giorni? Il riso thailand, il riso, no, come il si chiama? Il riso. Riso prima, no, riso, no, gli bottini prima, il riso cantonese. Che andava molto di moda negli anni 80-90, adesso mi ha perso un pochino.
2: Fricco con patate e cipolla, beh,
0: questa non tipo, è più Sara Beatrice.
2: Fricco friulano. Però
0: non è più Sara Beatrice questa.
2: C'è Gaspare di Treviso che dice: vogliamo parlare del pane con la milza, neanche questa è Sara.
0: Beh,
2: Beatrice.
0: Questo è tipico siciliano, che pane bonte, buono, buono, buono, buono, buono. Qui devo dire che quando mi vai su questo cominci già a portarti verso una discreta ignoranza. Sentiamo chi c'è al citofono.
3: Ciao compagni, essendo di Verona, risotto con Monte Veronese e amarone. Mi fa impazzire, ma mi fa impazzire quando lo faccio io, che esagero con la quantità di tutto, esagerato. Ciao compagni.
0: Sai che ho scoperto che è un piatto semplicissimo, ma di un buono.
4: Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Anche oggi abbiamo pronti una parola, ma di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata. E attenzione, perché se state pensando alla definizione sbagliata più semplice, magari è quella che potrebbe avere come idea qualcun altro. Quindi dovete anche elaborare. Esatto. Cioè non è che è così.
0: E oggi abbiamo la classica parola dove è facile scivolare in una direzione.
2: Certo.
0: Un po' tipo quell'amico che prima ci ha chiesto se una certa roba si può considerare cibo. Certo. Ok. Se la parola di oggi fosse trofie, anche trofie.
2: O trofie.
0: O trofie. Vedete un po' voi.
2: Sì.
0: Il trofie, la trofie, le trofie.
2: Sì.
0: Dicesi trofie. 3332688688. La parola di cui dovete ricreare il significato oggi.
2: Sì.
0: Per portarvi a casa la tessera del club ignorante. Sono già preoccupato, te lo dico. È trofie.

0: un'applicazione veneta per trovare ragazze.
1: Cioè, l'hanno inventata.
2: Oh, devo dire che per quanto sia...
0: Le trofie sono delle bacheche dove si espongono i trofei.
2: Ah.
0: Capito? Okay. Ciao Bellicott Show, dice si trofie un nuovo luppolo speciale per i veri intenditori, Tiziano.
2: Quindi la birra con le trofie.
0: Certo. Poi buongiorno, quando arrivi all'ultimo al concorso ti danno un trofeo, non so se darla buona questa ragazzi perché me l'ha messa al singolare.
2: Se vinci due gare vinci due trofie.
0: Ok, ciao Roby, vabbè. Ciao Gaspare di Treviso, le trofie è il classico gonnellino scozzese con bretelle usato dai nonni in fila alla posta.
2: Ah, bello, il classico look da nonno. Sentiamo chi c'è al citofono, dai, vai.
3: Ah, oui, è cavallo di trofie. È la versione francese del cavallo di Troia.
4: Ciao ragazzi, le trofie è un tipico attrezzo veneto che serve per legare le gondole insieme.
5: Ciao ragazzi, hai trofie capito? Quando ti puggi una zanzara e dici Madonna che trofie.
2: Ste trofie di zanzare,
0: ne sa qualcosa di genere.
2: Oggi ragazzi non so cosa hanno le zanzare, ma abbiamo aperto 2 minuti in studio, cosa che in realtà non si potrebbe fare perché insomma la finestra è tipo blindata, ma noi l'abbiamo sblindata e ci stanno divorando. Detto questo, 333-2688-688, la parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è trofie.

0: Allora vado velocissimo. La trofia è un patè vegano, fra ancora. Certi fanno anche gli gnocchi. Ah no, aspetta, trofie, attrezzo da elettricista simile alle forbici ma per fili più grandi. Poi trofie, noto locale di disoneste del Sud Tirol. Simone ci ha tesserato. Ciao Natale, prendo sempre il panettone, tre trofie. Ciao trofie, si dice in un atleta paralimpico pluricampione. C'è qualcuno che ha scritto, ed sono arrivati uno in serie all'altro, il Camel Trophy è una gara di rally che si disputa sulle spiagge pugliesi. Francesca è arrivata prima, bello, poi è arrivato dopo invece Eros, che dice: ciao ragazzi, facile nota corsa sul deserto, il Camel Trophy è Eros, quindi subito dopo.
1: Quindi abbiamo due competizioni,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, però è arrivata prima Cristina. E poi c'è Trophy, un sito ufficiale per i cornuti.
1: Ah, ho capito, bello bello. Sentiamo il citofono, chi abbiamo?
2: I trofei si danno ai vincenti, le trofie si danno ai perdenti.
1: Arrivi secondo, terzo, vinci la trofia. No, anzi, qua, dal quarto in giù. Allora, tempo di break. Tra poco vi daremo il vincitore di oggi. Bella puntata, mi è piaciuta. Siete molto ignoranti. Company, company.

0: The Drill
1: per
0: con The
1: tutta
0: Drill.
1: La settimana.
0: The Drill con The Drill.
1: Che bello, The Drill con The Drill. Perché sono due giorni che citiamo il Papa, ragazzi. Dai, che poi mi viene in mente che poverino non sta bene. Vabbè, ragazzi, siamo alla fine. Questo è il momento Luna Park. E chi premiamo oggi?
0: Senti un po', senti un po'.
2: Ciao, ragazzi, hai trofie. È un tipico attrezzo veneto che serve per legare le gondole insieme.
1: Per legare le gondole.
0: Giuseppe, mandaci i tuoi dati che ti spediamo a casa la tessera.
1: Il cancan di oggi è per te. E Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman vi danno appuntamento a domani.
0: Ciao.
1: Sai che io domani ti bacco?
0: Ah, bene.
3: Ti Radio bacco. Company Time.
1: Sentiamo domenica alle 2.
4: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme. Tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: dice: tre amici, buon pomeriggio a tutti, giovedì 15 di ottobre, dai che ci siamo, sta arrivando il weekend sempre più vicino, allora siamo pronti a incominciare?
1: Sì.
0: Lo metto?
1: Ma
0: lo
1: sì.
0: faccio?
1: Sigla.
0: Porgo tutto? E allora sigla. Lo porgiamo.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Dai che ci siamo anche oggi e soprattutto dai che mancano due giorni al weekend.
2: Ma veramente, poi sì. Tra l'altro domani ci sarà anche l'estrazione per la borraccia, quindi sì. Diciamo che ci sono tante cose per cui festeggiare. Ma intanto buon pomeriggio Chicco.
1: Buon pomeriggio Joe.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, fino alle 16 insieme, noi siamo i Pischelli, come al solito 333-2688-688, numero che appunto tra poco vi sarà utilissimo per portarvi sì. A casa l'affiche numero 4 della borraccia dei Pischelli.
1: La number 4. E poi dovremo anche organizzare la prima spedizione per fare un po' sì. I test.
2: Capire come. Sì. No, perché la mia paura più che altro è, va
1: secondo
2: bene
1: me,
2: tutto.
1: Allora, piccola cosa. Sì. Calcolando che ce le paghiamo noi, sì, va sì, bene, sì, l'azienda sì. Ci paga la spedizione, sì, sì, sì, ma sì. Non credo abbiano capito. Magari sono abituati, che ne so, a spedire degli adesivi. Noi spediamo delle borracce da 750 e secondo me sforiamo il budget spedizione.
2: Non lo so, dici.
1: Ho questo dubbio, sì.
2: Alla faccia, come facciamo mo?
1: Ed è per questo che
2: le abbiamo ordinate e guarda, sono in stock 30.
1: Da oggi smetteremo di bere caffè in modo che risparmiamo 1,20 euro al giorno. No, di più. Noi spendiamo circa 3 euro al giorno.
2: 2,40 euro.
1: Facciamo 2 euro al giorno. Per 5 fanno
2: 10 euro.
1: 10 euro per un mese, 40. 40 euro forse riusciamo a spedirvele, dai.
2: Con 40 euro dovremmo farcela, sì. Sono
1: 4 spedizioni.
2: 7 euro, 5, 7 teoria, euro sì. Spedizione. Vabbè, poi, amici, non importa. Poi cercheremo di capire un po' come funziona tutto questo. Siamo pronti a cominciare, quindi facciamo.

0: Joe, sì, con la G. Avete una borraccia da darmi? No, si sì, vincono 15, le no, borracce.
1: 15 euro euro, e noi possiamo anche se tipo uno, metti caso, il Francesco di turno dovesse vincere la borraccia oggi, se si presenta Giovanni e dice guarda per 15 euro io te la compro, a quel punto va bene.
0: Il cioè, dio denaro.
1: Bancomat pure, dice Ale De Biasi.
0: Che cosa fa il dio denaro?
1: Le fa tante cose, comanda tutto il mondo.
0: Irina con una specie di cannello in mano, non fatela arrabbiare perché davvero vi salda.
1: Brava Irina.
2: Ora ci sono i pistelli di Radio Company.

0: Saif Spiritual E qui su Radio Company, 14:15. Siamo pronti per una domanda, allora, cruciale, sì, per sopravvivere al futuro.
1: No, allora in realtà è uno di quegli studi, c'è gente che si impegna per queste cose. La domanda è davvero molto semplice: se tu nascessi nel 2026, ok, in quale paese avresti più probabilità, per esempio, di venire al mondo?
0: Non lo so.
1: Infatti,
0: in base a che cosa?
1: Beh, in base a quali sono i paesi più popolati al mondo.
0: Cioè, allora sicuramente Cina, Giappone,
1: no,
0: tutti quelli.
1: Aspetta, le probabilità di nascere in India sono le più alte. 17,35%.
0: È tutto merito del Gange.
1: Poi andiamo avanti: la Cina 6,51, okay. Nigeria 5,82, Indonesia 3,34, Etiopia 3,18, Stati Uniti 2,77. Come vedi, però, le prime 5-6 posizioni, comunque, a parte magari la Cina,
0: città che sono sovrappopolate.
1: Sì, parliamo di stati veramente sovrappopolati. Pensa che ad oggi la probabilità per un bambino di nascere in Italia è del 0,29%.
0: Ma davvero?
1: Meno dell'1%.
0: Scusa, la Germania?
1: La Germania mi pare un po' più...
0: un po' più alta rispetto all'Italia?
1: Non lo so.
0: Sono naturalmente forse un po' di più.
1: No, I don't know. Allora,
0: però
1: aspetta.
0: Strano.
1: La Germania è del 0,52%.
0: L'Italia è il nuovo polo sud.
1: No, il problema è che bisognerebbe vedere effettivamente quante chance abbiamo avuto noi circa 26-27 anni fa. Cioè, negli anni 2000 o comunque nel 1999, la probabilità di nascere in quale paese, soprattutto in base a la popolazione e magari anche il tenore di vita, la durata anche di questa vita, ci sono tante variabili in gioco.
0: Visto che potremmo nascere in Cina o in Giappone,
1: iniziamo
0: a imparare il konnichiwa tutti insieme.
1: Sì, oppure iniziamo finalmente a farci il bagno nel fiume Gange, che così almeno siamo già portati e abbiamo già tutte le malattie pronte.
0: Che schifo. Arriva il Millennium Mix, 3 dischi scelti da Mauro Tonello come ogni giorno. Si inizia subito con gli One Republic e la loro Run.
2: Millennium Mix, i suoni del nuovo millennio su Radio Company.

0: Sign Motel con My Type su Radio Company. Facciamo il comp'anniversario.
1: Ha sbagliato, vuoi, no? Amico mio, perdonami.
0: Base, base storica del comp'anniversario.
1: Ma ogni tanto è giusto comunque riportare in auge le cose.
0: Poco prima di NC con Cake by the Ocean, e siamo partiti con gli One Republic Run. Ho un articolo molto interessante
1: che lo dici tu.
0: Può esserci utile,
1: sì.
0: Per dare dei soprannomi ai nostri colleghi di DM.
1: Ah, questa cosa mi piace, okay. Sì, perché ne
0: che
1: avremo
0: non è
1: bisogno,
0: DJM,
1: certo. No, certo.
0: Ma in generale,
1: okay. Tipo
0: non fa nulla senza una spinta. Il tuo collega potresti chiamarlo Cariola.
1: Cariola non fa nulla senza una spinta.
0: Poi c'è chi si mette in moto solo quando si presenta qualcuno. Hai presente gli zombie da ufficio?
1: Ah beh, qua ci sono tanti esempi.
0: Sono da soli immobili, no? E poi si avvicina qualcuno,
1: ma improvvisamente diventano super mega produttivi.
0: Si chiama luce con sensore.
1: Luce con sensore.
0: Poi passa più tempo in pausa che a lavorare. Potremmo chiamarlo Kit Kat.
1: E sono io.
0: Va bene.
1: Sono totalmente io.
0: Poi lavora solo quando il capo guarda.
1: E sono
0: detti anche pannello solare.
1: E totalmente io.
0: E poi si lascia trascinare dalla giornata senza fare nulla. Il classico cespuglio rotante dei film.
1: Ma scusa, ma che offese sono?
0: Poi non vede l'ora di uscire dal lavoro.
1: No, questo no.
0: Chiamato E.T.
1: Vabbè, certo, perché E.T. torna a casa.
0: Esaurisce le energie dopo due ore. L'uomo o la donna senza fili. O non c'è mai quando ne hai bisogno. Chiamato anche Ghost.
1: Beh, sì, tipo i nostri tecnici. I tecnici della radio. Salutiamo Riccardo e Francesco. Tipo loro due, Ghost, quando hai bisogno di loro non ci sono
0: quando
1: mai.
0: Chiami, non
1: c'è un problema, non ci sono mai. Non c'è assolutamente nulla, si presentano e hanno voglia anche
0: così,
1: di parlare.
0: A caso.
1: Veramente.
0: Salutiamo
1: vabbè,
0: i nostri
1: dai.
0: Tecnici.
1: Salutiamo i nostri tecnici, vi vogliamo bene, vi abbiamo fornito anche delle idee su come prendere in giro i vostri colleghi qualora rientrassero in quelle situazioni.
0: Esatto, ritorniamo tra poco con i Pischelli Games.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
4: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Dietro una medaglia vinta c'è un metodo, dietro un record c'è una tecnologia e dietro una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
7: 5 minuti di sport è una produzione Stream Studios.
8: Stream Studios.
7: Puoi ascoltare il podcast su Stream.it o scaricando l'app gratuita Stream.

0: accompagni 14.33, ma ci sono i Pischelli Games.
1: Oh sì, anche oggi siamo pronti ad assegnare il, diciamo, la fish numero 4.
0: Bravo.
1: Domani ci sarà la 5.
0: Bravo.
1: E con 5 fish poi facciamo l'estrazione alle 15, alle 14.45 per portarvi a casa la borraccia ufficiale dei Pischelli.
0: Diciamo che in questi giorni, come ben sapete, per quelli che non sanno, non vi preoccupate, ogni settimana noi cambiamo gioco. In questo caso, in questa settimana, stiamo giocando a L'eredità. E tu dirai, giustamente, perché ci sono amici in studio qui che ci stanno osservando mentre parliamo,
1: perché è L'eredità?
0: Che gioco è L'eredità? Non è altro che una versione rivisitata dell'eredità. Cosa
1: perché
0: cambia?
1: Non abbiamo i diritti.
0: Cosa cambia? Niente, è uguale, okay. Il gioco, però è così. Quindi,
1: identico. Ci piaceva così. Tre parole, ok, che vi diremo. Dovete trovare una parola che in qualche modo è associata a queste tre parole. Va bene, abbiamo anche la base giusta tattica in sottofondo.
0: Certo.
1: E quindi, se vuoi, le dico queste tre parole e poi dovete mandare un messaggio al 333-2688-688. Ricordiamo che non possiamo premiarvi per la foto profilo.
0: Anche perché
1: purtroppo
0: non le vediamo le foto profilo, no. Ma la selezione è completamente casuale. Quindi non vi preoccupate, se oggi non siete stati scelti, ci saranno sicuramente le opportunità. Quindi ripetiamo: tre parole date da Chicco. Voi dovete trovare quella parola che racchiude le tre, appunto, dette da il medesimo scemo.
1: Le tre
0: parole.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Le
0: allora,
1: tre parole sono tigre, leone, pantera.
0: Non hai detto tigri, Eufrate,
1: no,
0: e fiume, perché io ti avrei detto Mesopotamia. In
1: no,
0: quel caso,
1: no,
0: vabbè, no, vabbè.
1: Però
0: no,
1: teniamola per domani.
0: Teniamola per domani, hai già detto, ormai. Allora.
1: Tigre, allora, leone, pantera.
0: Ok, 333-2688-688, quale parola racchiude o comunque è in comune

0: Antidroga, Emma, Fabri Fibra su Radio Company. Qualcuno ha risposto, c'è Silvia che ha detto a prendere le misure. No, perché abbiamo chiesto perché sul righello c'è quello spazio vuoto prima dello zero. È una domanda che è tornata virale in questi giorni sui social a proposito di tutti quegli strumenti che ci servivano per andare a scuola. Quindi cosa c'era dentro l'astuccio? Un po' di tutto, no? Se vi ricordate c'era il compasso, il goniometro, il righello, la gomma strana, la gomma tonda, il temperamatite, quello doppio, quello contenitore, le varie penne, eccetera, eccetera, eccetera. E abbiamo parlato di questo e volevamo sapere se voi lo sapevate, non lo so. Magari tu lo sapevi, Pacini? Perché poi io ho
1: l'ho scoperto grazie a te.
0: Grazie, grazie. È molto semplice. La spiegazione è semplice. Praticamente serve a proteggere tutta la metrica, che ovviamente è scalfita, che è scritta, no? Che è stampata sul righello, perché quella parte del righello, in particolar modo tutta quella linea, è la parte che va che è più soggetta a prendere dei colpi. Quindi è una sorta di protezione, l'hanno pensata in questo modo. La risposta di Silvia però non era completamente sbagliata, perché quello spazio vuoto prima dello zero ti serve per prendere un po' le misure e andare sul punto giusto e cominciare a misurare, secondo il mio punto di vista. Allora, prima di fermarci però c'è la domanda degli oggetti che non siete mai riusciti ad utilizzare, oppure quelli che non avete mai sopportato quando eravate a scuola. Quali sono questi oggetti? 3332 688 688.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: su Radio Company.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:01 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto
7: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Nobody, siete su Company. Queste sono le cose da pezzi con Igor Pezzi, Gianluca Pacini e un ospite. C'è un ospite. Come ti chiami, scusa? Cristian, ciao Cristian, ben trovato. Gli ospiti anche. Allora, prima abbiamo parlato del rumore del mattino, il rumore che vi dà più fastidio al mattino. Rimaniamo sempre al mattino, perché al mattino solitamente ci si alza dal letto, ok? Perché si va tutti a dormire. Va bene, lasciamo stare quelli che dormono per strada o magari sul divano, ma si va, insomma, ci si alza dal letto. Chi è quelli? Cioè, quanti di voi fanno subito il letto al mattino? Perché secondo questi soliti esperti, studiosi, scienziati e compagnia bella, ecco, la campiamo la compagnia bella, questi qua che sanno sempre tutto, dicono e suggeriscono di lasciare il letto aperto un po' al mattino per far disperdere un po' il calore, l'umidità accumulata durante la notte. Sì, perché questa situazione, cioè il fatto di fare arieggiare meno umidità, sfavorisce gli acari. Quindi sul mio letto acari, se tanto mi dà tanto, non esistono. Giustamente, no? Quindi
1: 13.
0: Lo so che è impossibile. E quindi, insomma, bisogna lasciare un po' arieggiare. Poi è giusto anche farlo, non farlo. C'è chi è preciso come un orologio svizzero che si prepara, prende il piumone, lo tira, lo preciso, tutto preciso come. E chi invece magari lo fa una volta a settimana, una volta al mese, che ne so, una volta ogni due giorni. Allora, la domanda è semplice, vogliamo sapere da che parte state. Quelli che fanno. Ogni quanti giorni fate il letto? Ogni quanti giorni cambiate le lenzuola? Ecco, facciamo così. E quindi se lo fate ogni giorno questo letto oppure no? Ecco, che rapporto avete con questa? Ve lo fa ancora la mamma? Non lo so. Lo fa la vostra compagna? Lo fa il compagno? Non lo so.
1: Io ogni mattina.
0: Lo fai tu? Veramente? Ma lasci un pochettino arieggiare e poi lo fai?
1: Sì,
0: oppure...
1: lascia arieggiare e poi sì. Tipo un paio d'ore.
0: Perfetto.
1: Se non sono di fretta.
0: Se non sei di fretta. Bravo. Consiglio giusto è quello di Pacini, eh? Lasciare arieggiare un po' e poi si fa il letto, va bene? 3332 688 688.

0: club, faccio il letto al mattino, lo faccio presto, non lo faccio mai, lo faccio preciso. Io lo faccio sempre, mia moglie dice che sono un preciso. Io dico che se lo faccio mia moglie mi toglie, se non lo faccio mia moglie mi toglie il wifi. Mai fatto in vita mia. Il letto sta benissimo dove devo stare. Vabbè, questa non è la risposta, ragazzi, dai, cioè voglio dire, mai, come mai? Cioè, prima o poi qualcuno te lo deve fare, se no... lo faccio soltanto quando viene mia mamma. Questa è una grandissima paraculata, perché se no le senti e di fatto tu anche lo scrivi. Bravissimo Francesco. Io lo lascio aperto per gli acari. Finalmente una scusa scientifica per essere disordinato. È vero, perché c'è chi non fa il letto viene definito un disordinato. Ma non è sempre detto, non è sempre detto. Vabbè, dai, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

su Radio Company. Siete con Le Cose da Pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. E adesso parliamo un po' di economia a modo nostro, come ci piace a noi, quando troviamo qualche notizia tipo cresce il mercato dell'usato, il mercato dei vestiti dell'usato, e stiamo parlando dei vestiti dei bambini, perché i vestiti dei bambini si possono riciclare per tot volte, se ci provate a pensare. E questo mercato, però, in generale stiamo parlando del mercato online, che per la prima volta ha superato quello dei canali tradizionali, quindi i classici negozi, e addirittura ha raggiunto un valore stimato attorno ai 27 miliardi, un miliardo in più rispetto al 2023. Allora, i bambini cambiano taglia in continuazione, quindi questo è il primo motivo per dire: devo prendere una cosa che mi costa troppo, magari la compro usata ed è ancora nuova. Perché se ci provate a pensare, quanto tempo sta una taglia di tipo una stagione, a volte anche 6 mesi, è già grande per quel bambino. Se tu la metti in vendita potenzialmente ancora nuova, seminuova, chi l'acquista a un valore più basso, e quindi è un vantaggio, e ha un indumento, un giubbotto, una scarpa per il proprio figlio che durerà i prossimi 6 mesi e poi andrà avanti sta cosa. C'è chi naturalmente è a vantaggio di questo, cioè a favore, scusate, di questa idea di comprare dell'usato, dei vestiti usati, chi no. Allora, io secondo me non ci vedo nulla di male. Io, cioè, da piccolo ricordo che ci passavamo i vestiti anche tra cugini, ma anche tra amici, anche tra amici di paese, così accadeva. Non so se anche se nel tuo caso, Pacini, era così. Comunque, la cosa bella è non è soltanto il fatto di spendere di meno, è riutilizzare gli abiti, significa sicuramente allungare la vita del prodotto, ma ridurre gli sprechi. Avete capito? Quindi in un mondo sempre più green potrebbe essere anche questa una buona iniziativa. Se avete la vostra da dire, da condividere, cosa avete fatto con i vostri figli? Se non avete figli, quando eravate piccoli, come gestivate questo passaggio? C'era l'interscambio, il baratto, c'era l'interscambio dei vestiti, la consegna dei vestiti già usati del vicino, piuttosto che. Quindi al 333-2688-688 parleremo di questo. Quindi noi andiamo avanti ancora con la musica. Cosa dici, Pacini?

0: fatemi salutare Laura, che prima ci ha risposto a proposito della categoria di chi fa il letto al mattino o meno. Lei dice: io piego bene all'indietro lenzuolo, copro il letto, tiro bene il sotto, ma lo lascio arieggiare svegliandomi così alle 5. Molto brava, bravissima, bravissima. Allora, prima abbiamo parlato invece di vestiti dei bambini che vengono regalati, non regalati, vengono comprati online a costo più basso, perché insomma c'è anche dell'economia. E invece c'è un personaggio conosciuto online come Il Vucumprà, che con lo slogan, con la promessa di regalare vestiti, a proposito di regalare vestiti ai partecipanti, ha organizzato questa sorta di festival del carisma. E quindi insomma è stato anche molto molto interessante, perché si sono raggruppati molti, molti di loro in quel di Vicenza a Campo Marzo, e hanno praticamente fatto una sorta di gara tra di loro, un piccolo contest, e diciamo il primo che riusciva a impressionare gli altri con delle mosse, con delle facce, con degli atteggiamenti, insomma si metteva in gioco a livello di carisma. E fu così che nasce insomma la moda delle sfide di carisma. È andata molto bene, tantissimi partecipanti, giovanissimi, perché il tutto si è sviluppato all'interno dei social, poi è diventato virale come sempre, e quindi alla fine si sono, diciamo così, valutati secondo questa Aura Battle. Tra i giovani l'aura vuol dire una sorta di punteggio immaginario di che misura quanto una persona appare carismatico o meno in questo caso.
1: Una challenge, una sfida.
0: Sì, esattamente, esattamente. Molto simpatica, è successo a Vicenza il 3 ottobre, qualche giorno fa. Ci fermiamo un attimo, torneremo con il Company Disc.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company, i nostri partner.

trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company. Company Disc.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. I've been

Missing You su Company. Allora, stiamo parlando di Aura Battle. Aura Battle è questo termine che usano i ragazzi giovanissimi sui social per sfidarsi, per creare, organizzare queste challenge sul carisma. Io la trovo un'iniziativa molto molto bella, molto molto bella. Il problema cos'è? Che da Vicenza, prima abbiamo citato Vicenza, che si è svolto questo primo challenge, chiamiamolo così, primo, ma poi ne seguiranno altri, il 3 di ottobre e il 12 a Castelfranco. Ora si sposta sulla città di Treviso. Le forze dell'ordine sono preoccupate, perché dicono: ma li stiamo seguendo sui social e se poi arrivate in troppi. C'è un aspetto, è una questione di sicurezza, perché se senza tutte le manifestazioni sono organizzate, ok, sono autorizzate perché organizzate, e ogni manifestazione ha le sue caratteristiche e peculiarità, quindi bisogna stare attenti. Le forze dell'ordine dicono, sto interpretando naturalmente, ma credo di non sbagliare, credo, dicono: se arrivano 2000 persone in un posto che non possono stare, è un problema di ordine pubblico e dobbiamo intervenire. Allora, non so se in questo momento le forze dell'ordine mi stanno o maledicendo o mi dicono grazie perché sto diffondendo un verbo abbastanza importante, ma lasciateli fare. Cioè, voglio dire, controllateli, sì, perché la sicurezza ne va di tutti e ci sta, ma lasciateli fare, perché poi si trovano, fanno questa sfida a forza di smorfie, a forza di atteggiamenti. È il festival del carisma. Io la trovo una cosa bellissima, invece, creativa, una di quelle cose che ti dà senso di libertà, e quindi io sono a favore di queste cose, va bene? Mi raccomando, facciamo così. Allora, ragazzi, organizzatevi bene, fate le cose fatte bene, mi raccomando, e qualche pattuglia in più per controllare meglio, dai, va bene? Così siamo tutti felici e contenti. Felice e contente anche Lisa,

0: this moment I will stay.
1: L'ultimo di stasera, Camel Fat con Vocoder, si chiama Unique Moment, il disco che ci fa salutare, il disco che rinvia praticamente l'appuntamento, lo rinnova a giovedì prossimo a partire dalle 22, quindi grazie al mio amico Ale De Biasi, io ovviamente sono Joe e ci risentiamo domani a partire dalle 14 con l'ultima puntata della settimana dei Pischelli. Mi raccomando, voi rimanete qui su Company perché tra poco ci saranno Fabio De Magistris insieme a Gianluca Pacini per quanto riguarda lo Yesterday. Quindi amici, buonanotte a tutti e buon proseguimento.

0: la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J. Spot.
1: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
2: 5 minuti di sport è una produzione Stream Studios.
3: Stream Studios.
2: Puoi ascoltare il podcast su Stream.it o scaricando l'app gratuita Stream.
4: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
5: Company.

serata e ben ritrovati soprattutto qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorno al nostro appuntamento Company Yesterday, ultimo contatto della settimana, giovedì 15 ottobre. Abbiamo un'ora praticamente da passare assieme, riascolteremo i grandi successi, quelli di qualche tempo fa, che saranno mixati anche stasera da Gianluca Pacini. Tra poco Macklemore, Oliver.

su Radio Company Madonna assieme a Justin Timberlake. Era 4 Minutes, la canzone che abbiamo appena riascoltato. Qui su Radio Company c'è lo spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa, Company Yesterday, con Gianluca Pacini in regia. Io sono Fabio De Magistris. Altre canzoni da sentire assieme, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione. Sentiremo tra poco Crookers con Fabri Fibra, poi Delight, Kim Lucas, Black Eyed Peas e adesso Will Smith.

0: The Time nella serata di Radio Company. Questa è la canzone che abbiamo scelto stasera per arrivare ad una brevissima pausa per noi. Ci fermiamo e ritorneremo tra pochissimo. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
2: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
1: 5 minuti di sport è una produzione Stream Studios.
3: Stream Studios.
1: Puoi ascoltare il podcast su Stream.it o scaricando l'app gratuita Stream.

Da urlo, Bissolo Casa. Spaventose offerte su costumi, accessori, dolcetti e scherzetti. Un assortimento da urlo con tutto l'occorrente per una notte di paura. A prezzi spaventosi. Bissolo Casa, uscita 4 Montebello, direzione Verona.

0: J-Lo
1: Company Yesterday
2: Radio Company Yesterday
1: Accendi il ritmo
2: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Baila, baila.
1: Yesterday.
4: Baila, baila.
2: Radio Company Yesterday.
5: Pronti a continuare il nostro appuntamento di stasera giovedì con Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, c'è in regia Gianluca Pacini. Siamo pronti naturalmente a farvi ascoltare altre canzoni, i grandi successi, quelli di qualche tempo fa. Ritroveremo tra pochissimo The Pussycat Dolls, Biagio Antonacci, Duffy e subito No Scraps delle TLC.